di telefono in notte, e inizia a parlare con la gente, e la gente, la gente,